0: Sono le 2:01.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

sei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in Italia e in Sicilia nella giornata di martedì, ancora tanto sole per la presenza dell'anticiclone africano che ci terrà compagnia per tutta questa settimana, dunque il caldo proseguirà incessante almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature infatti saranno sempre intorno ai 32-36 gradi nei valori massimi sulla Sicilia, con notti tropicali minime che non scendono sotto i 26-27 sulla costa, tanta afa e tanta umidità. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio sulle aree interne, quest'oggi con basso rischio di fenomeni, qualche temporale di calore tornerà ad essere più probabile da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8:04.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
3: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
2: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
4: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
2: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Radio Italia anni 60, l'informazione.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodríguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera: dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Con Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in Italia e in Sicilia nella giornata di martedì, ancora tanto sole per la presenza dell'anticiclone africano che ci terrà compagnia per tutta questa settimana, dunque il caldo proseguirà incessante almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature infatti saranno sempre intorno ai 32-36 gradi nei valori massimi sulla Sicilia, con notti tropicali minime che non scendono sotto i 26-27 sulla costa, tanta afa e tanta umidità. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio sulle aree interne, quest'oggi con basso rischio di fenomeni, qualche temporale di calore tornerà ad essere più probabile da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

stanza si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con gli aggiornamenti che arrivano dal fronte Etna e dall'aeroporto di Catania. Restano sospese fino alle ore 19 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. La decisione è stata presa a causa della chiusura di uno spazio aereo determinata dall'attività eruttiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di una nube vulcanica in atmosfera. La SAC, società di gestione dello scalo, comunica che le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto sono invece consentite dalla pista 8. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. A Palermo è allarme per una truffa che da alcuni mesi si verifica alle fermate degli autobus dell'AMAT. I truffatori, indossando la classica polo azzurra dell'azienda, si spacciano per operatori e propongono ai passeggeri biglietti di viaggio contraffatti incassando direttamente il denaro. Le vittime preferite sarebbero soprattutto i turisti che raggiungono il capolinea della linea 806 in Piazza Crispi, conosciuta anche come Piazza Croci. I falsi operatori si avvicinano ai visitatori che chiedono dove acquistare il biglietto e propongono un titolo giornaliero al costo di 3,50 euro. La truffa viene scoperta quando i controllori effettuano le verifiche a bordo e scansionano il codice QR. In alcuni casi il biglietto risulta già utilizzato anche da alcune settimane, mentre in altri non compare alcun dato valido. Chiudiamo con la cronaca: due violente aggressioni in meno di 24 ore ai danni della stessa persona, un giovane egiziano di 20 anni, hanno portato ad un'importante operazione dei carabinieri a Marinella di Selinunte. I militari della compagnia di Castelvetrano hanno eseguito due arresti in flagranza di reato e due fermi. Tre persone sono state inoltre denunciate. Le accuse a vario titolo comprendono violazione di domicilio, porto di armi e oggetti atti ad offendere, lesioni aggravate, porto abusivo di armi e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattie infettive a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorrono.

sappiamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi,

0: Sono le 13:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento, il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
3: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
2: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14:30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Martedì 11 agosto, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie. Isole minori, stop all'aumento dei biglietti del 18%. Si è svolta ieri, su invito dell'assessore regionale delle infrastrutture e dei trasporti, su mandato del presidente della regione siciliana, una approfondita riunione dedicata alle principali problematiche del trasporto pubblico locale e marittimo, con particolare riferimento agli aumenti tarifari frutto del perdurante aumento del costo del carburante che SNS ha dovuto applicare in attuazione della vigente convenzione statale. Al termine di un articolato confronto, il governo regionale ha preso atto dell'urgenza di definire quanto di propria competenza nell'ambito della procedura di riequilibrio della convenzione SNS, avviata nel marzo 2025, nonché della necessità di individuare modalità operative più rapide per il riconoscimento, secondo quanto già previsto contrattualmente, dell'eventuale sottocompensazione relativa ai servizi integrati regionali. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla possibilità di individuare e attuare in tempi brevi, con il coinvolgimento di tutte le parti in causa, soluzioni alternative agli aumenti tarifari già introdotti, come detto, per far fronte all'imprevisto incremento del costo dei combustibili. In questa prospettiva è stata condivisa l'opportunità di procedere a un'ottimizzazione degli assetti operativi dei collegamenti nei settori Pelagi e Pantelleria, resa possibile dall'entrata in servizio della nuova nave di grande capacità Costanza Prima di Sicilia. Allo studio una nuova configurazione che tra l'altro possa consentire di destinare alla linea di Pantelleria naviglio di maggiore capacità, dando così risposta alle reiterate richieste formulate dall'amministrazione comunale e assicurando al contempo un più efficiente utilizzo della flotta. Alla luce del percorso individuato nel corso dell'incontro, SNS, Liberty Lines e Caronte Tourist, Isole Minori, hanno deciso di sospendere con effetto immediato gli aumenti tarifari già applicati, proprio al fine di consentire alle parti di definire e rendere concretamente operative in tempi coerenti con le esigenze rappresentate le misure alternative esaminate. Le società hanno infine espresso apprezzamento per l'impegno del Presidente della Regione Siciliana e del Governo regionale, confidando che il confronto avviato possa rapidamente tradursi nelle soluzioni operative condivise a tutela degli utenti e della continuità e sostenibilità dei collegamenti con le isole minori. Autostrada 29, auto in fiamme all'uscita della galleria di Segesta, paura in autostrada, momenti di paura sull'autostrada 29 Palermo-Mazara del Vallo all'altezza della galleria di Segesta. Una Citroen C3 ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione Trapani, subito dopo l'uscita dalla galleria. L'incendio si è sviluppato rapidamente e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente la vettura. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano conseguenze per gli occupanti, che sono riusciti a mettersi in salvo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto il tratto autostradale con i mezzi di soccorso e hanno domato l'incendio. Per la Citroen però non c'è stato nulla da fare, l'automobile è stata completamente distrutta dalle fiamme. Inevitabili alcuni rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della carreggiata. Una volta concluso l'intervento, la circolazione lungo la A29 è tornata regolare. Resta da accertare cosa abbia provocato l'incendio della vettura. L'episodio si è verificato ieri in uno dei tratti più trafficati dell'autostrada che collega Palermo con la provincia di Trapani. Evasione fiscale, blitz della Guardia di Finanza a Cefalù. Scoperta dai finanzieri una presunta evasione fiscale internazionale riconducibile a una società con sede a Cefalù che opera nel settore dei B&B e delle strutture ricettive di lusso. È stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Le Fiamme Gialle contestano ricavi non dichiarati per oltre 1,3 milioni di euro e ritenute alla fonte non versate per complessive 334 mila euro. Per gli investigatori, per realizzare la presunta evasione fiscale sarebbero state utilizzate società con sede nel Regno Unito che, pur formalmente stabilite a Londra, erano in realtà amministrate e gestite da Cefalù e riconducibili all'amministratore della società italiana sottoposto a verifica. Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire i flussi finanziari con i quali nel corso degli anni la quasi totalità degli incassi in Italia veniva trasferita all'estero, facendo risultare nel nostro paese soltanto una parte dei ricavi effettivamente conseguiti. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
3: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni. È fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
2: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta ora argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martininghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,
1: tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Sono le 15.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni, si contano finora 169 morti, proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato, domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico che sarebbe stato sedotto dai suoi piani, e l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature accompagnato da un'allerta per violente precipitazioni e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

bianca come la luna.

0: stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sulla Sicilia, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani splenderà ancora il sole, sempre con maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui settori interni. Calde afe intensi, con punte intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. E la ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

un bel dì, bisogna che portiamo chi, che arriva una macchina, che viene giovane, che domanda, oi, mami, sei a lei, sta facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per dare la porta a Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo, almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagni miei Idroscalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina! Sono mai stato una macchina, mi signore! Dove sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, compagni miei Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato Idroscalo!

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore è già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal Comitato Schengen, convocato a Palazzo San Macuto. Intanto, a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid, arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, ha assicurato anche. Altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica a Birmingham. In occasione di una batteria, la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1:57,56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Martedì 11 agosto, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie. Isole minori, stop all'aumento dei biglietti del 18%. Si è svolta ieri, su invito dell'assessore regionale delle infrastrutture e dei trasporti, su mandato del presidente della regione siciliana, una approfondita riunione dedicata alle principali problematiche del trasporto pubblico locale e marittimo, con particolare riferimento agli aumenti tarifari frutto del perdurante aumento del costo del carburante che SNS ha dovuto applicare in attuazione della vigente convenzione statale. Al termine di un articolato confronto, il governo regionale ha preso atto dell'urgenza di definire quanto di propria competenza nell'ambito della procedura di riequilibrio della convenzione SNS, avviata nel marzo 2025, nonché della necessità di individuare modalità operative più rapide per il riconoscimento, secondo quanto già previsto contrattualmente, dell'eventuale sottocompensazione relativa ai servizi integrati regionali. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla possibilità di individuare e attuare in tempi brevi e con il coinvolgimento di tutte le parti in causa soluzioni alternative agli aumenti tarifari già introdotti, come detto, per far fronte all'imprevisto incremento del costo dei combustibili. In questa prospettiva è stata condivisa l'opportunità di procedere a un'ottimizzazione degli assetti operativi dei collegamenti nei settori Pelagie e Pantelleria, resa possibile dall'entrata in servizio della nuova nave di grande capacità Costanza Prima di Sicilia. Allo studio una nuova configurazione che tra l'altro possa consentire di destinare alla linea di Pantelleria naviglio di maggiore capacità, dando così risposta alle reiterate richieste formulate dall'amministrazione comunale e assicurando al contempo un più efficiente utilizzo della flotta. Alla luce del percorso individuato nel corso dell'incontro, SNS, Liberty Lines e Caronte in Tourist, Isole Minori, hanno deciso di sospendere con effetto immediato gli aumenti tarifari già applicati, proprio al fine di consentire alle parti di definire e rendere concretamente operative in tempi coerenti con le esigenze rappresentate le misure alternative esaminate. Le società hanno infine espresso apprezzamento per l'impegno del Presidente della Regione Siciliana e del Governo regionale, confidando che il confronto avviato possa rapidamente tradursi nelle soluzioni operative condivise a tutela degli utenti e della continuità e sostenibilità dei collegamenti con le isole minori. Autostrada 29, auto in fiamme all'uscita della galleria di Segesta, paura in autostrada, momenti di paura sull'autostrada 29 Palermo-Mazara del Vallo all'altezza della galleria di Segesta. Una Citroen C3 ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione Trapani, subito dopo l'uscita dalla galleria. L'incendio si è sviluppato rapidamente e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente la vettura. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano conseguenze per gli occupanti che sono riusciti a mettersi in salvo. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto il tratto autostradale con i mezzi di soccorso e hanno domato l'incendio. Per la Citroen però non c'è stato nulla da fare, l'automobile è stata completamente distrutta dalle fiamme. Inevitabili alcuni rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della carreggiata. Una volta concluso l'intervento, la circolazione lungo la 29 è tornata regolare. Resta da accertare cosa abbia provocato l'incendio della vettura. L'episodio si è verificato ieri in uno dei tratti più trafficati dell'autostrada che collega Palermo con la provincia di Trapani. Evasione fiscale, blitz della Guardia di Finanza a Cefalù. Scoperta dai finanzieri una presunta evasione fiscale internazionale riconducibile a una società con sede a Cefalù che opera nel settore dei B&B e delle strutture ricettive di lusso. È stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Le Fiamme Gialle contestano ricavi non dichiarati per oltre 1,3 milioni di euro e ritenute alla fonte non versate per complessive 334 mila euro. Per gli investigatori, per realizzare la presunta evasione fiscale sarebbero state utilizzate società con sede nel Regno Unito che, pur formalmente stabilite a Londra, erano in realtà amministrate e gestite da Cefalù e riconducibili all'amministratore della società italiana sottoposta a verifica. Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire i flussi finanziari con i quali nel corso degli anni la quasi totalità degli incassi in Italia veniva trasferita all'estero, facendo risultare nel nostro paese soltanto una parte dei ricavi effettivamente conseguiti. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 17.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Hormuz torna in primo piano. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono segnalate vittime. Controlliamo Hormuz al 100%, aveva dichiarato poche ore prima il presidente americano Trump. E invece sono 4 le vittime, secondo gli Houthi, che hanno rivendicato l'azione in cui sono stati lanciati missili contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb. Il Ministero dei Trasporti del governo yemenita ha dichiarato che tra le vittime figurano 3 cittadini pakistani e un indonesiano. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate nel crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore i 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I 2, individuati a Belvedere Marittimo, sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60.
1: Baciami.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sulla Sicilia, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani splenderà ancora il sole, sempre con maggiore instabilità nella seconda parte del giorno sui settori interni. Calde afe intensi, con punte intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. E la ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, tensioni su Hormuz dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano de la Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il momento sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: farci così una bella stagione. Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella virago della vicina, forse ci cede un pezzo di giardino.
1: Un dono?
0: Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti?
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Ancora disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, società di gestione dello scalo, comunica il prolungamento della chiusura degli spazi aerei interessati dalla nube di cenere vulcanica nel settore sud-occidentale e la chiusura del settore B3. Sono quindi sospese tutte le attività di volo, sia in partenza sia in arrivo all'aeroporto di Catania, fino alle ore 11 di domani, mercoledì 12 agosto. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. E restiamo invece sul fronte emergenza, ma questa volta legato agli incendi. La giunta regionale siciliana, su proposta del presidente Renato Schifani, ha approvato la dichiarazione dello stato di crisi di emergenza regionale per la durata di un anno. Il provvedimento, predisposto dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, punta a sostenere i comuni siciliani, soprattutto quelli nelle aree interne colpite duramente dagli incendi che hanno interessato l'isola nel mese di luglio e nei primi 10 giorni di agosto. Le alte temperature e il forte vento hanno favorito la propagazione delle fiamme, che in diversi casi hanno raggiunto anche le aree urbanizzate, causando danni agli edifici e rendendo necessaria l'evacuazione temporanea di centinaia di persone. E chiudiamo con la cronaca. Carini, un uomo di 50 anni, nonostante il divieto di avvicinamento alla moglie, è entrato nell'abitazione della donna con una bottiglia contenente benzina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe minacciato di dar fuoco alla casa e alle persone presenti. La donna ha immediatamente attivato il dispositivo di radiolocalizzazione previsto dalla misura di protezione, facendo scattare l'intervento dei carabinieri. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo, che è stato arrestato. Il GIP di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per il cinquantenne la custodia cautelare in carcere. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Paese mio, che stai su

0: Sono le 20:04.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
2: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Azzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
5: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
4: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo, iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
5: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
4: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori.

così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, ma qualcosino.